dato te occhi no culerai o maci wabita malito sui conda bacalino moto dolito un cincana par di maci awa se nala chiamate carvito vino che te samaga wari goli panino li come ba wasulete imitai bukulai yugo e glama.